0: Sono le 2:03.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Spice Girls,
5: Jerry, Emma, Mel B, Victoria e Mel C, ovvero le Spice Girls, 5 ragazze capaci di vendere 18 milioni di dischi e diventare famose come i Beatles o quasi. Fin da bambine, Jerry e compagne sognano tutte un futuro da star di Top of the Pops. Nessuna di loro però avrebbe mai pensato di entrare nel mito della musica rispondendo semplicemente a un'inserzione. L'annuncio che Bob Herbert e suo figlio pubblicano nel 1993 sul quotidiano The Stage per creare una girl band. Tra le ragazze che rispondono all'annuncio vengono scelte Jerry Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Michelle Stevenson. Più tardi Michelle Stevenson lascerà il gruppo e verrà sostituita da Emma Banton. All'inizio il gruppo si chiama Touch e non comprende Victoria. La futura signora Beckham entrerà nella band solo nel 1994, quando l'ensemble si chiama già Spice Girls. A segnare la carriera delle Spice Girls nel marzo 1995 è l'incontro con il manager Simon Fuller, abilissimo a strappare alla Virgin un contratto miliardario. Fino a luglio 1996 non succede niente di speciale, poi all'improvviso, con la pubblicazione del primo singolo Wanna Be, le ragazze firmano la canzone che per le ragazze degli anni 90 di tutto il mondo rappresenta l'inno delle girl power. Wanna Be conquista la prima posizione in classifica in 31 diverse nazioni e Spice, l'album di debutto, vende oltre 18 milioni di copie.

Con il successo per le 5 Spice Girls arrivano anche divertenti soprannomi. Jerry diventa Ginger per la sua capigliatura rosso fuoco, Emma è Baby per il look acqua e sapone, Melanie Brown è Scary perché è la più estroversa, Victoria è Posh perché vestita sempre alla moda e Melanie è Sporty, la ragazza sportiva e un po' maschiaccio. Le ragazze conquistano milioni di fan grazie alla loro musica accattivante, alla loro energia e alla loro pazzia. Molte le Spice follie rimaste celebri. Una su tutte, la celeberrima toccata al sedere del principe Carlo d'Inghilterra. Nel Regno Unito, nel febbraio 1997, il fenomeno Spice Girls viene consacrato da due Brit Awards. Quello per il miglior video, per Say You'll Be There, e quello per il miglior singolo, per Wanna Be. Sempre nei primi mesi del 1997, le Spice Girls conquistano anche gli Stati Uniti. Wanna Be arriva al numero uno della classifica di Billboard ed è il primo gruppo britannico della storia della musica a raggiungere la vetta delle chart USA con il singolo d'esordio. In America, Wanna Be vende oltre 5 milioni di copie.

Il 9 marzo 1997, all'indomani dell'uscita di Mama, Who Do You Think You Are, le Spice Girls diventano il primo gruppo della storia delle classifiche discografiche britanniche a piazzare in prima posizione i primi 4 singoli. Nell'estate del 1997, tra giugno e agosto, viene girato Spice World The Movie, documentario che racconta una pazza settimana nella vita del quintetto. Posh e i compagni sono all'apice della carriera. Hanno piazzato 9 singoli su 10 al primo posto della classifica britannica e tutto il mondo conosce lo slogan da loro coniato, Girl Power, potere alle ragazze. Per non parlare del fatto che le Spice stabiliscono un record anche per quel che riguarda le esibizioni dal vivo. Durante lo Spice World Tour, per il concerto in programma al Madison Square Garden, il gruppo ha stabilito il record di vendita di biglietti più veloce, con 13.000 biglietti in meno di 12 minuti. Tutto fila a meraviglia, ma come un fulmine a ciel sereno, nel maggio 1998, la rossa Geri Halliwell lascia il gruppo. Ancora impegnate nelle tappe europee del World Spice Tour, le ragazze si ritrovano in quattro. A Oslo, il management parla di un'assenza temporanea di Ginger dovuta a gastroenterite, ma il 31 maggio 1998, Geri, attraverso i suoi avvocati, annuncia ufficialmente di aver lasciato la band. Pur rimaste in quattro, le Spice sono intenzionate a continuare la loro attività e vincono anche un Grammy Award come miglior gruppo femminile. I fatti però smentiscono le speranze di Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton e Melanie Chisholm, che nel 2000 pubblicano l'album Forever e quindi sospendono l'attività del gruppo.

Tra il 1999 e il 2000, l'ex Spice Jerry esordisce come solista e il suo esempio è seguito anche da Melanie C e Victoria. È Jerry che ottiene maggiore successo grazie a brani come Mi Cico Latino, Look at Me e It's Raining Men. Perché le Spice tornino insieme bisogna aspettare il 2007, quando le ragazze decidono di fare una reunion. Il 9 novembre 2007 esce Greatest Hits, una raccolta dei maggiori successi che comprende i 12 singoli estratti dei primi tre album della band. La canzone Move Over, inclusa nell'album Spice World, già utilizzata per uno spot pubblicitario della Pepsi, e due inediti, la ballata Headlines e il brano Voodoo. Il singolo Headlines è accompagnato da un video super sexy, in cui le cinque ragazze ancheggiano sinuose indossando reggiseno e poco più. Se il Greatest Hits non vende il numero di copie sperato, al contrario i biglietti per il tour vanno letteralmente a ruba. All'inizio la tournée prevedeva solo 11 concerti, alla fine le date tra Nord America e Regno Unito saranno 40. Folli come al solito, le Spice hanno deciso di spostarsi per il tour a bordo di un Boeing 757 costruito a loro immagine e somiglianza e battezzato Spice Force One. Qui le ragazze viaggeranno con i loro familiari e possono usufruire anche di un asilo e di una sala trucco. Altri due aerei seguono lo Spice Force One con ballerini e lo staff. The

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eurythmics. La bellezza androgina e la voce incantevole di Annie Lennox e il genio musicale del polistrumentista Dave Stewart. È dall'incontro di questi elementi che negli anni Ottanta nasce uno dei gruppi più amati del panorama synth-pop britannico, gli Eurythmics. Ex fidanzati ed ex componenti del gruppo The Tourist, la Lennox e Stewart debuttano discograficamente nel 1981 con l'album In the Garden. I primi guadagni del duo vengono reinvestiti in uno studio di registrazione, dove la coppia sperimenta nuove sonorità elettroniche. I primi tre singoli incisi in proprio, This is the House, The Walk e Love is a Stranger, ottengono scarso successo. Ma proprio quando i due stanno quasi per gettare la spugna, il secondo CD del gruppo, Sweet Dreams Are Made of This, diventa un successo mondiale.

Diventati celebri anche in America grazie a Sweet Dreams Are Made of This, gli Eurythmics, sempre nel 1983, pubblicano anche l'album Touch, che li conferma star mondiali. L'unica delusione che Annie Lennox e Dave Stewart affrontano in questo periodo viene dal cinema. Ingaggiati dalla Virgin Films per comporre la colonna sonora del film Orwell 1984, i loro brani non piacciono alla regista Michael Redford, che li scarta. I pezzi verranno ugualmente pubblicati nel disco dal titolo 1984, For the Love of Big Brother, da cui fu estratto il singolo Sex Crime. Ancora un anno, e il duo inglese dà alle stampe l'album intitolato Be Yourself Tonight. Rispetto ai lavori precedenti, qui c'è un ricorso minore all'elettronica, sacrificata nel nome di collaborazioni con musicisti fantastici, quali alcuni membri degli Heartbreakers, Elvis Costello e Dean Garcia. Tra i brani, anche la celebre There Must Be an Angel, Play With My Heart, con Stevie Wonder all'armonica e Aretha Franklin ai cori.

dopo il successo dei singoli quali There Must Be an Angel, Play With My Heart o It's Alright, Baby's Coming Back, gli Eurythmics nel 1986 pubblicano Revenge, album che segna un ulteriore allontanamento dall'elettronica e che in America non ottiene i risultati sperati nonostante singoli come Missionary Man. È in questo periodo che Dave Stewart inizia a produrre dischi anche per altri artisti, collaborando con icone del calibro di Bob Dylan e Tom Petty, mentre Annie Lennox decide di dedicarsi anche alla recitazione. Sono i primi segnali di un possibile scioglimento della band, che in ogni caso, prima di mettere davvero una pietra sopra la loro storia artistica, pubblica anche il CD Savage del 1987 e We Two Are One, album del 1989, che contiene hit come Don't Ask Me Why e Angel. Miracle.

L'addio tra Annie Lennox e Dave Stewart, e quindi la fine degli Eurythmics, arriva all'inizio degli anni 90. Il polistrumentista inglese, nel 1990, scala le classifiche con il suo CD Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. La sua bella collega scozzese, due anni dopo, darà il via ad una luminosa carriera solista con il CD Diva. Per 9 anni le due metà del celebre gruppo non hanno occasione di incontrarsi artisticamente. Nel 1999, però, con la complicità galeotta dei Brit Award, i due tornano a suonare sullo stesso palco e decidono di collaborare nuovamente anche in studio. Dalla reunion nasce Peace, CD di brani inediti, anticipato da I Saved the World Today, il disco che conquista i mercati anglofoni, precede una lunga e fortunata tournée che tocca anche l'Italia. A dispetto dei consensi ottenuti dopo questa esperienza, la Lennox e Stewart tornano di nuovo ai loro rispettivi progetti, accantonando di nuovo gli Eurythmics.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Judkins, in arte Stevie Wonder, nasce a Saginaw il 13 maggio 1950. Cieco fin dal primo giorno di vita, a causa di un'eccessiva quantità di ossigeno nell'incubatrice, cresce assieme ai 5 fratelli sviluppando, grazie a loro e alla sua mamma, la capacità di comunicare e vedere il mondo attraverso le 7 note. Il padre, un pastore protestante, e la madre divorziano quando lui ha solo 5 anni e con la madre e i fratellini si trasferisce a Detroit, dove vive una vita di sacrifici. L'unica consolazione per Stevie è cantare nel coro della chiesa del suo quartiere. La sua attitudine al soul lo porta presto a fondare varie band giovanili, anche grazie a un'organizzazione benefica che gli regala il suo primo strumento musicale, una batteria. Non è il tanto agognato pianoforte, ma Stevie se ne fa una ragione. Visto il suo talento, il cugino gli procura un provino alla Tamla Motown. I dirigenti della casa discografica, davanti a questo ragazzino di 11 anni, restano a bocca aperta. Davanti a loro c'è un genio e, ribattezzandolo Little Stevie Wonder, lo mettono sotto contratto e nel 1963 pubblicano il suo primo 45 giri, Fingertips. Il brano balza al numero uno della classifica dei singoli più venduti in America. È nata una delle più grandi stelle del soul.

Nel 1965, a soli 13 anni, Stevie Wonder è già un cantautore e un compositore di prima grandezza e pubblica una serie di dischi con il celebre produttore e autore Clarence Paul, che scrive per lui hit come Until You Come Back to Me. Negli anni 60, il musicista di Saginaw pubblica album raffinati come Uptight and Down to Earth del 1966, I Was Made to Love Her del 1967, For Once in My Life del 1968 e My Cherie Amour del 1969. Dischi che lo fanno conoscere anche al di là dei confini degli Stati Uniti. In Italia, per esempio, pubblica nel 1968 il singolo Il sole è di tutti, passo le mie notti qui da solo, e nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Gabriella Ferri con Sei tu ragazzo mio. Sono gli anni 70 però a far entrare Wonder nella leggenda. In questo decennio, con la collaborazione della prima moglie, Syreeta Wright, Stevie si guadagna 14 Grammy Awards grazie a 33 giri storici come Signed, Sealed and Delivered, Where I'm Coming From, Music of My Mind, Talking Book, Inner Vision e soprattutto il mitico doppio LP Songs in the Key of Life, che nel 1976 arriva ai vertici delle hit parade di tutto il mondo. Nel disco, una pietra miliare della musica mondiale, Wonder incide brani epocali come I Wish, As, Love Is Need of Love Today, Sir Duke e Isn't She Lovely.

Gli anni 80 per Stevie Wonder iniziano con il successo mondiale dell'album Hotter Than Julie e terminano con l'ingresso trionfale nel 1989 nella Rock and Roll Hall of Fame. Ispirato dalla musica di Bob Marley, nel 1980 il musicista compone Master Blaster Jammin', enorme successo che viene seguito dalle prestigiose collaborazioni con Paul McCartney in Ebony and Ivory, Michael Jackson in Get It e Just Good Friend, Dionne Warwick, Elton John e Gladys Knight in That's What Friends Are For, e con il progetto USA for Africa nella celebre We Are the World. Nel 1984 Stevie Wonder viene ingaggiato per comporre la colonna sonora del film The Woman in Red. Per la pellicola, diretta da Gene Wilder e interpretata dalla bellissima Kelly LeBrook, il musicista crea un vero capolavoro. Per il tema I Just Call to Say I Love You vince un Oscar e un Golden Globe.

Stevie Wonder torna a scrivere per il cinema anche negli anni 90, che iniziano proprio con il successo della colonna sonora del film di Spike Lee Jungle Fever del 1991. Nel 1995 esce l'album Conversation Piece, che non riesce a bissare il successo commerciale dei precedenti lavori, ma vince 2 Grammy Award per la canzone For Your Love. Nello stesso anno viene pubblicato anche il live Natural Wonder e 3 anni dopo la raccolta di 4 CD At the Closer of the Century. Nel 2005, dopo ben 10 anni, Stevie Wonder pubblica un nuovo album, A Time to Love. Il disco, anticipato dal singolo So What the Fuss, vede la collaborazione di Prince alla chitarra e Lee Ann Vogue ai cori. Nel luglio 2005 partecipa al concerto evento Live 8 suonando al Museum Art di Philadelphia insieme a Will Smith, Alicia Keys e Black Eyed Peas.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eagles. Atmosfere country rock e testi che colpiscono al cuore. Questo sono gli Eagles, alfieri della West Coast, ai quali si devono brani come Desperado e Hotel California. Gli Eagles, una delle formazioni più rappresentative degli anni 70, sono formati dal chitarrista Bernie Ladon, nato nel 1947 a Minneapolis, il chitarrista e cantante Glenn Frey, nato nel 1948 a Detroit, il bassista Randy Meisner, nato nel 1946 nel Nebraska, e il batterista Don Henley, nato nel 1947 nel Texas. A farli incontrare è un'altra star, Linda Ronstadt, che chiama tutti e quattro per la registrazione del suo album Silk Purse del 1970. Due anni di attesa e il quartetto decide di debuttare in proprio con un album autointitolato, che grazie al brano Take It Easy, scritto da Frey e Jackson Brown, ottiene un buon successo. Il disco, che contiene anche Witchy Woman, fa conoscere la band agli addetti ai lavori e in breve tempo gli Eagles diventano il punto di riferimento della musica della West Coast. Il segreto del successo della band è saper miscelare gradevoli armonie vocali, country e rock. Una miscela che si rivela vincente con la realizzazione del secondo CD Desperado, che esce nell'aprile del 1973.

La dolce ballata, che dà il titolo all'album Desperado, viene eletta immediatamente uno dei cavalli di battaglia degli Eagles. Perché la band diventi quel campione di vendite che conosciamo oggi, bisogna però attendere il 1974, anno che segna l'ingresso nel gruppo del chitarrista Don Felder e l'uscita del terzo album On the Border, raccolta di inediti in cui compare la struggente ballata Best of My Love, il loro primo singolo da prima posizione in classifica. La consacrazione definitiva arriva nel giugno 1975 con la pubblicazione di One of These Nights. Singoli come Take It to the Limit e One of These Nights impongono la band nelle preferenze musicali degli amanti del rock. Nello stesso anno, il chitarrista Bernie Lydon viene sostituito da Joe Walsh. Con Walsh, il suono degli Eagles si orienta verso atmosfere più rock, come testimonia nel dicembre 1976 l'album Hotel California. Accanto alla title track, un capolavoro amato nei cinque continenti, Wasted Time, Victim of Love e Pretty Maids All in a Row. Il successo di vendite proietta la band nell'Olimpo del rock, dando un impulso deciso anche alla raccolta pubblicata pochi mesi prima, Their Greatest Hits, che stabilisce un record assoluto negli Stati Uniti, vendendo 29 milioni di copie.

Giunti all'apice della popolarità, gli Eagles rallentano la propria attività. Il gruppo è in crisi creativa e prima di vedere l'uscita del nuovo album passeranno 3 anni. Solo nel settembre 1979, dopo che anche Randy Meisner abbandona il gruppo per essere sostituito da Timothy B. Schmidt, nato in California nel 1947, gli Eagles pubblicano The Long Run, album destinato a far presa immediatamente sul pubblico, nel quale compaiono Heartache Tonight, The Long Run e I Can't Tell You Why. Il consumo di alcol e droga però porta alla degenerazione dei rapporti personali all'interno della band. Dopo un album dal vivo, Eagles Live, e dopo un Greatest Hits, Volume Second, il gruppo nel 1982 si scioglie. Dagli inizi degli anni 80, del resto, tutti i componenti degli Eagles intraprendono la carriera solista. Frey e soprattutto Henley riescono a costruire un discreto successo. Gli altri membri invece si dividono tra album solisti modesti e collaborazioni con altri cantanti o gruppi musicali.

Henley, Frey, Walsh, Felder e Schmidt. Gli Eagles si ritroveranno nel 1994 per una tournée e per pubblicare nel novembre dello stesso anno Hell Freezes Over. Nuove versioni di grandi successi della band e quattro inediti, tra cui Get Over It e Tequila Sunrise. Alle tastiere stavolta c'è Timothy Drury. Le vendite li premiano ancora una volta, tanto che il DVD di Hell Freezes Over diventa in breve il DVD più venduto nella storia della musica. Nel 1998 la band entra anche nella Hall of Fame, ma l'ennesima crisi è in agguato. Nel 2001, a febbraio, viene improvvisamente licenziato Don Felder per dissidi con Ellie e Frey. Il gruppo torna ad essere un quartetto e si rimette subito on the road per celebrare il trentennale. Per celebrare la ricorrenza, nel 2000 gli Eagles hanno pubblicato un'antologia davvero esauriente, Selected Works, 1972-99. Nel 2003 esce il nuovo singolo, All in the World, e nel 2004 parte l'ennesimo tour, che culminerà nel 2005 con l'uscita del nuovo DVD live della band, Farewell One, Live from Melbourne. Il 2006 vede gli Eagles impegnati nell'ultima parte del Farewell One Tour. Ciò non impedisce comunque l'uscita di un nuovo album in studio, Long Road Out of Eden, disco doppio pubblicato in Italia il 26 ottobre 2007 e trainato dal singolo How Long.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Sade. Bella, elegante e con la voce sensuale. Una vera sirena della musica internazionale. Questo è Sade. Un artista che si è meritata il titolo di Queen of Cool. In ambito pop, Sade, ovvero Ellen Furshade Adu, è sicuramente la cantante africana più celebre. Nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959, da madre inglese e padre nigeriano, all'età di 4 anni si trasferisce in Gran Bretagna nell'Essex. Per amore della sua terra d'origine, l'Africa, fin da piccola Sade, che ama la musica, si avvicina al soul e ad artisti come Marvin Gaye e Nina Simone. A dispetto della sua grande passione per le sette note, Sade da ragazzina non pensa mai di poter diventare una cantante famosa. Come tutte le sue coetanee del college, al massimo canta alle feste studentesche. E da grande finisce per fare la modella. Richiestissima dai più grandi stilisti, Sade scoprirà il suo talento di cantante soltanto all'inizio degli anni Ottanta. Il primo gruppo a volerla come lead singer sono gli Arriva, un ensemble dedito al Latin Funk che nel giro di poco tempo assumerà il nome di Pride. È con questa formazione che si scopre, oltre che ottima interprete, anche autrice di un raffinato R&B. La prima incisione di Smooth Operator viene fatta proprio in questo periodo.

Ormai annoiata dal funky, Sade abbandona i Pride, portandosi dietro i musicisti a lei più affini. Il bassista Paul S. Denman, il chitarrista e sassofonista Stuart Matthewman e il tastierista Andrew Hale. È con loro che nel 1984 nasce il progetto Sade, un progetto raffinato che debutta discograficamente nel 1984 con l'album Diamond Life. L'R&B della bella musicista di Ibadan è diverso da quello di tutti gli altri artisti del periodo. Nelle sue canzoni, al posto delle classiche e languide atmosfere erotiche dell'R&B, ci sono melodie più eleganti. Una miscela raffinata in cui il jazz incontra accattivanti ritmi di samba, come accade nel singolo multiplatino Smooth Operator, o prende sotto braccio atmosfere più drammatiche e cupe, come succede nella canzone Hang On To Your Love. Diamond Life, il disco di debutto di Sade, oltre a convincere la critica, ottiene anche ottimi risultati di vendite. La sua eleganza nell'esprimersi, la pacatezza del suo pensiero e il modo di vestirsi con estrema semplicità diventano trendy, al punto che dopo la vittoria del Grammy nel 1985 come miglior nuova artista, il prestigioso Time le dedica la copertina e le assegna il titolo di Queen of Cool, termine musicale sì, ma che si riferisce anche all'indole calma e rilassata dell'artista. Alla fine del 1985 esce il secondo lavoro Promise, disco che si fregia di melodie accattivanti e sinuose. The Sweetest Taboo, il primo singolo tratto da Promise, diventa in breve tempo una mega hit e fa lievitare le vendite dell'intero album.

Durante il World Tour, che segue la pubblicazione di Promise, Sade raccoglie consensi nei 5 continenti. Un anno di pausa ed incisioni in studio e nel 1988 esce Stronger Than Pride, raccolta di inediti che ribadisce la classe e il gusto jazzy del gruppo. Da questo lavoro vengono tratti i classici del repertorio di Sade come Paradise, Love is Stronger Than Pride e Nothing Can Come Between Us, canzoni con le quali l'artista e il suo gruppo riescono a rendere popolare nel mondo un R&B adulto, ricco di atmosfere jazz e suggestioni di altri tempi. All'indomani del tour di Stronger Than Pride, Sade si prende una nuova pausa e l'11 febbraio 1989 si sposa con il filmmaker Carlos Cola. Dopo 4 anni di silenzio, l'ex modella pubblica il suo album più maturo, Love Deluxe. Le atmosfere

Tutt'altro che prolifica, dopo il consenso raccolto con No Ordinary Love, Sade attende ben 8 anni prima di tornare a registrare un nuovo disco. Anni in cui si dedica alla propria vita privata. Dopo il divorzio dal marito Scola, incontra e si innamora del produttore musicale Bob Morgan. La coppia ha una figlia, Ila, nata il 21 luglio 1996. Impegnata a fare la mamma, la cantante afro-inglese torna a cantare soltanto nel 2000, anno in cui pubblica l'album Lover's Rock, un disco che riprende e sviluppa la stessa vena intimista di Love Deluxe. Una raccolta di melodie intense che si intrecciano ancora una volta a sonorità raffinate. Anche se Sade manca dalle scene da molto tempo, il primo singolo estratto, By Your Side, è subito un hit. 2 anni più tardi, nel 2002, arriva anche il primo CD live ufficiale, Lover's Life. Nel 2005, Sade incide una nuova canzone, Moom, con la quale si esibisce al Voices for Darfur Charity Concert, evento benefico organizzato l'8 dicembre 2004 alla Royal Albert Hall di Londra per raccogliere fondi a favore delle vittime della guerra in Darfur.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Amy Winehouse.
3: Sole splendente e fitta tenebra. Amy Jade Winehouse, indubbiamente tra le più grandi musiciste del terzo millennio, è anche la più celebre vittima dello showbiz sonoro dell'era del web. Nata a Enfield, nel Middlesex, in Inghilterra, il 14 settembre 1983, debutta in pubblico a soli 10 anni nel gruppo hip-hop Sweet and Sour. Controcorrente fin da adolescente, la cantautrice britannica si fa espellere a 13 anni dalla Sylvia Young Theatre School per il suo carattere indomito e il suo piercing al naso. Nello stesso anno riceve in regalo la sua prima chitarra e si cimenta nello studio dei generi più diversi, spaziando dalle Salt and Pepper a Sarah Vaughan. È proprio il mondo del jazz a rendersi conto prima degli altri del suo enorme talento e già nel 1999 viene ingaggiata nella National Youth Jazz Orchestra. Ancora 3 anni e nel 2002, grazie all'aiuto del cantante soul Tyler James, incontra i discografici della Island che la mettono sotto contratto e nel 2003 pubblicano il suo debut album, Frank. Nel CD, nominato per 2 Brit Awards e per il Mercury Music Prize, compaiono singoli di successo come Take the Box, In My Bed, You Sent Me Flying, Pumps e

Visto l'enorme successo dell'album Frank nel vecchio continente, per il secondo CD di Amy Winehouse, Back to Black, viene pianificata la distribuzione in tutto il mondo. Rehab, il singolo apripista del disco che viene pubblicato il 23 ottobre 2006, diventa immediatamente un tormentone galattico. Il brano, che parla del rifiuto di disintossicarsi dall'alcol e dalla droga, è autobiografico. La cantautrice inglese, del resto, è una moderna modit, voce da ribalte mondiali e vita da bassifondi. Negli Stati Uniti, come in Europa, le tracce di Back to Black fanno incetta di premi, dai Grammy Awards agli MTV Awards. Love is a Losing Game, il quarto singolo estratto dal CD, diventa addirittura argomento di un testo d'esame all'Università di Cambridge. Gli altri brani, da You Know I'm No Good a Me and Mr. Jones, Back to Black, Tears Dry on Their Own e Rehab, sono tutti un successo.

Grazie alla fama acquisita con il CD Back to Black, Amy Winehouse è invitata a manifestazioni importanti come Rock in Rio. Qui, dove è chiamata a cantare accanto a icone internazionali, si presenta assolutamente senza voce. I suoi manager e la famiglia parlano di problemi respiratori e in effetti la musicista viene ricoverata in clinica per un enfisema polmonare e vi resta fino al 25 giugno 2008. Solo due giorni dopo, a Londra, canta alla festa per i 90 anni di Nelson Mandela, nel concerto organizzato ad Hyde Park, accanto ad artisti come John Baez. Tornata ad abitare con i genitori, Amy lavora lacrimente al suo terzo CD e nel frattempo cerca di disintossicarsi dalla schiavitù del crack. La sua dipendenza, nel frattempo, a causa di alcune immagini rubate alla sua intimità, è diventata di pubblico dominio. E solo l'8 ottobre, quando del tutto sobria si esibisce in un bar di Londra, il City Burlesque, i suoi fan riprendono a sperare di poter riascoltare la sua incantevole voce. E infatti, pochi giorni dopo, vengono rese pubbliche le date del suo ritorno dal vivo con concerti in Brasile, Italia, Serbia, Turchia e Romania. In contemporanea esce It's My Party, brano realizzato in collaborazione con Quincy Jones e pubblicato nell'album del celebre produttore americano.

Per rivedere Amy Winehouse, i fan attendono fino al 18 giugno 2011, quando la cantautrice apre il suo tour europeo a Belgrado, in Serbia. La scena che si presenta agli occhi del pubblico è terrificante. L'artista sale sul palco in evidente stato confusionale, non riesce a stare in piedi e men che meno riesce a cantare. Le immagini del concerto fanno immediatamente il giro del mondo sul web e la tournée viene prima posticipata e poi annullata. 2 mesi di silenzio e di nuove cure, e il 20 luglio 2011 si esibisce con la sua figlioccia, Dionne Broomfield, all'iTunes Festival. È l'ultima apparizione. Il 23 luglio seguente, la musicista viene trovata senza vita nella sua casa, al numero 30 di Camden Square. Il resto è leggenda. L'autopsia non chiarirà mai definitivamente la causa del decesso, forse dovuto all'alcol, forse alla droga. Ma quel che è certo, però, è che Amy Winehouse se n'è andata come altre mai dimenticate stelle quali Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Kurt Cobain a 27 anni. Lioness Hidden Treasures uscirà postumo. Di lei, stella caduta nella polvere, resteranno il rimpianto e i suoi ultimi brani. Body and Soul, duetto con

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gibson Brothers.
3: Se si citano i fratelli Frankfurt, nessuno sa chi siano. Se si nomina il loro pseudonimo Gibson Brothers, tutti pensano immediatamente agli anni d'oro della disco music. Nati in Martinica, Chris, Patrick e Alex Frankfurt iniziano a esibirsi in pubblico in Francia, dove si sono trasferiti da bambini agli inizi degli anni 70. Gli esordi non sono facili. Tutti quanti amanti delle sonorità caraibiche e in particolar modo della salsa, i tre fratelli all'inizio vengono snobbati da addetti ai lavori e dal pubblico. Finché nel 1976, cambiato il cognome in Gibson, non decidono di formare una band tutta loro, con la quale suonare proprio quelle musiche esotiche che amano tanto. La scelta si rivela un successo. Nello stesso anno esce Come to America, che proietta i Gibson Brothers ai vertici delle classifiche europee.

Con Canto America e Gibson Brothers inventano un nuovo genere di musica dance che viene denominato da chi ama le etichette e le classificazioni Eurodisco. In ultima analisi, la risposta del vecchio continente al fenomeno della febbre del sabato sera e più in generale della disco music americana. Chris, Patrick e Alex Gibson, forti del successo di pubblico ottenuto con il loro singolo di debutto, pubblicano immediatamente un secondo disco, Heaven, che nel 1977 li conferma nuove stelle della musica dance.

Nel 1977, anno di uscita di Heaven, tutto il mondo ormai impazzisce per la disco e Gibson Brothers si contendono le copertine dei giornali musicali sia con le maggiori star del rock che con le stelle del pop. Se in America milioni di persone stravedono per Donna Summer o i Bee Gees, in Europa a occupare le prime posizioni delle classifiche dei dischi più venduti sono Cerrone, i Santa Esmeralda, i Bonnie M e appunto i Gibson Brothers. Meno di un anno e nel 1978 il trio francese pubblica in Svezia Cuba, primo singolo estratto dall'omonimo album.

In Svezia Cuba è una hit strepitosa e l'etichetta discografica Island decide di distribuirlo anche nel resto del mondo. È il trionfo. Ogni DJ e ogni radio d'Europa prima ed America poi passano questo pezzo. Il successo di questa canzone, di diritto un classico della disco music, costringe i Gibson Brothers a farne una riedizione già nel 1980. Ad accompagnare l'uscita di questo tormentone anche uno dei primi videoclip concepiti per essere trasmessi da canali monotematici musicali. Nelle immagini due finte palme, una sdraio da spiaggia, un tavolino e i fratelli Gibson a ballare con una bella ragazza di colore. Destinati a scomparire assieme al fenomeno della disco music, Chris, Patrick e Alex accantoneranno il progetto Gibson Brothers dopo aver pubblicato altri successi come Che sera mi vida o My Heart's Beat

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Kylie Minogue. Kylie Ann Minogue nasce a Melbourne, in Australia, il 28 maggio 1968. Papà Ron e mamma Carol, insieme al fratello Brendan e la sorellina Danny, si accorgono subito che Kylie ha un talento naturale per la recitazione. La solita gavetta tra provini e spot pubblicitari e la bella ragazzina di Melbourne approda alla soap opera Neighbours, una produzione della TV australiana che viene trasmessa con gran successo anche nel Regno Unito. Già piuttosto affermata come attrice nel 1987, la Minogue diventa cantante quasi per caso, quando per un evento benefico decide di incidere Locomotion, cover del famoso brano Little Eva. Il singolo entra direttamente al numero uno della classifica australiana. A confermare la giovane attrice una pop star è l'enorme successo di I Should Be So Lucky, che nel 1988 scala prima le classifiche australiane, poi quelle inglesi ed europee. Il suo album di esordio, intitolato semplicemente Kylie, vende circa 8 milioni di copie nel mondo. Kylie è il nuovo fenomeno musicale del pop. Got to be certain, Je ne sais pas pourquoi ed Especially for you, in cui duetta con Jason Donovan, tutti i brani pubblicati a pochi mesi dall'uscita dell'album d'esordio conquistano i vertici delle hit parade.

Nel 1989 Kylie Minogue pubblica il suo secondo album Enjoy Yourself. Il primo singolo estratto, Hand on Your Heart, è il primo hit di una lunga serie. Grazie a Tears on My Pillow, Wouldn't Change a Thing e Never Too Late, la cantante australiana riesce a piazzare ben 5 singoli al numero 1 in soli 2 anni. Il pop orecchiabile della Minogue conquista anche il Giappone, dove Turn It Into Love si piazza al numero 1. Il 1989 è un anno importante per l'artista di Melbourne, che scala anche la chart USA con la riedizione di Locomotion. Ancora non si è spento il clamore attorno a CD Enjoy Yourself, che esce il terzo album, Rhythm of Love. Disco edito nel 1990, in cui sono presenti grandi successi come Better the Devil You Know, Step Back in Time, What Do I Have to Do e Shock It. Brani con i quali Kylie abbandona l'immagine semplice da ragazza della porta accanto per diventare una seducente diva. Alla trasformazione del look nel 1991 si accompagna anche una profonda maturazione artistica. Nel 1991 Kylie Minogue si trasferisce a Londra e lavora a Let's Get to It, album in cui il pop orecchiabile degli esordi è sostituito da sonorità più ricercate, che spaziano dal soul alla dance. Quest'ultimo album non riesce a bissare i consensi raccolti dai suoi predecessori, ma il tour europeo che segue è comunque sold out ovunque.

pubblica il suo quinto e auto-intitolato album, dove sono contenuti successi quali Confide in Me e Put Yourself in My Place. Con questo nuovo lavoro, Kylie Minogue abbandona del tutto le facili melodie con le quali si è fatta conoscere. Al posto delle composizioni da consumare velocemente dei dischi precedenti, il nuovo CD propone brani dalle sonorità più mature e complesse. Una ricerca profonda che nel 1996 porta la cantante australiana a duettare con Nick Cave, personaggio che per antonomasia rappresenta il rock intellettuale della fine del Novecento. Dall'incontro con il rocker suo connazionale nasce l'intensa Where the Wild Roses Grow, brano accompagnato da un video in cui Kylie appare più sensuale che mai, pur interpretando una donna cadavere in riva a un lago.

Nel 1997 Kylie Minogue pubblica l'album di minor successo commerciale della sua carriera, Impossible Princess. Come spesso accade, a dispetto delle vendite, questo è il disco più amato dai fan della musicista, perché è ricco di atmosfere indie. La buona stella della cantante di Melbourne sembra definitivamente tramontata quando nel 2000, dopo essere passata alla casa discografica Parlophone, pubblica Light Years. Trainato dai singoli Spinning Around e On a Night Like This e dal duetto con Robin Williams Kids, il CD la rilancia in Gran Bretagna. Nell'album, tra gli altri brani, compare anche Your Disco Needs You, canzone che diventa un inno del Gay Pride. Nel 2001 è l'anno dell'album Fever, raccolta di inediti anticipata dal singolo Can't Get You Out of My Head, che ottiene un successo strepitoso, diventando il 51esimo singolo più venduto nella storia della musica. Body Language del 2003 e il Greatest Hits Ultimate Kylie ottengono anch'essi risultati entusiasmanti. A causa del tumore al seno, Kylie Minogue nel maggio 2005 interrompe lo Showgirl Tour 2005, tournée che una volta vinta la malattia riprenderà nel 2006, dandogli il nome di Showgirl Homecoming Tour, la tournée della ragazza che torna a casa. Nel 2007 Kylie incide il suo decimo album, X, disco in cui ci sono singoli come Two Hearts, Wow, In My Arms e All I See. Al disco segue nel 2008 il nuovo X Tour 2008, un'interminabile serie di concerti partiti da Parigi per toccare oltre 50 città solo in Europa.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: Bob Sinclar.
4: Mamma e papà gli dicono continuamente: studia, lascia stare la musica e pensa a costruirti un futuro. Ma il giovane Christophe Lefrian sa, fin da ragazzino, che la sua vita non è a scuola o in biblioteca, bensì in quelle puntine e quei missaggi a cui pensa dalla mattina alla sera. Appena diventato maggiorenne, il giovane DJ francese non ha dubbi. Lascia la famiglia, assume lo pseudonimo di Bob Sinclar, omaggio al personaggio di Bob Sinclair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo, e apre una sua casa di produzioni musicali, la Yellow Production. Grazie alla sua passione e al suo talento, la Yellow Production si ritaglia un posto importante nell'ambito della musica house e a 29 anni, nel 1998, lo stesso Sinclar diventa una star mondiale grazie al singolo Gym Tonic. Questo tormentone planetario, che viene realizzato assieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, si basa su campionamenti di alcune frasi del celebre videocorso di fitness di Jane Fonda. La celebre attrice, per niente contenta di essere stata tirata in ballo, chiede il ritiro del disco. Ma Bob Sinclar e Thomas Bangalter non si arrendono. Chiamati in studio anche Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, i due realizzano una cover di Gym Tonic. Il brano raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito ed è l'inizio di una carriera folgorante. 6 anni ancora e nel 2005 Bob Sinclar è ai vertici delle charts in tutti i 5 continenti con il brano Love Generation. From

Bob Sinclar non è solo un DJ e produttore di successo, è il simbolo di uno stile di vita che piace ai giovani di tutto il mondo. Grazie anche alla sua passione per il tennis, sfoggia anche un fisico superbo e i giornali rosa ne fanno una star. Dalla metà degli anni 2000, il suo volto è conteso dalle multinazionali in cerca di testimonial credibili e i suoi set radunano centinaia di migliaia di persone ogni volta. Nel 2006, mentre nel mondo latino impazza la versione spagnola di Love Generation, ovvero Generación del Amor, Sinclar è già al lavoro per realizzare un nuovo classico della musica house. Entrato in studio con il cantante britannico Steve Edwards, registra World All Dawn, Children of the Sky, pezzo destinato a diventare il tormentone estivo di quell'anno, nonché il lascia passare per raggiungere l'ambito premio di miglior DJ al mondo, che viene conferito a Bob Sinclar agli MTV Awards.

La fama di Bob Sinclair è tale che, il 16 maggio 2007, viene ingaggiato dal neo presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, per mixare alla grande festa per l'elezione organizzata in Place de la Concorde a Parigi. Tornato a chiudersi in studio di registrazione, il DJ e produttore francese decide di creare nuove canzoni in cui, oltre alla musica house, siano presenti anche le sonorità reggaeton dei suoi esordi e sperimentazioni con sonorità indiane. Nasce così Born in 69, al quale collaborano personaggi del calibro di Sugar Hill Gang e Shabba Ranks. Nelle varie tracce c'è un po' di tutto, dai campionamenti della Lambada dei Kaoma a quelli di Bongo Bong di Manu Chao o di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, anticipato dal singolo Lala Song, il CD e l'ennesimo successo.

Anche il secondo decennio degli anni 2000 vede Bob Sinclar mietere successi planetari. Made in Jamaica del 2010, rilettura reggae delle sue maggiori hit, viene candidato ai Grammy. La raccolta The Best Of, edita lo stesso anno, si accaparra le prime posizioni delle classifiche di vendita in tutto il mondo e nel 2011 il DJ francese spopola con il nuovo singolo TikTok, inciso con Sean Paul. Anche l'Italia lo ama follemente e lui, sempre nel 2011, ripaga il bel paese remixando il brano Far l'amore, portato al successo da Raffaella Carrà, e partecipando nel ruolo di se stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina, con Christian De Sica e Sabrina Ferilli, di cui cura anche la colonna sonora. Instancabile, Sinclar, che ha un vero fiuto per le melodie killer, tuttora sforna un successo dopo l'altro. Al suo attivo, per esempio, Me Not a Gangsta con Colonel Rayel del 2011, Rock the Boat con Pitbull, Dragonfly e Fatman Scoop del 2012, Forte di nuovo con Raffaella Carrà del 2015 o Burning con Daddy's Groove del 2016.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Roxy Music. I Roxy Music vengono fondati a Londra nel 1971 da un gruppo di giovani musicisti inglesi desiderosi di sperimentare nuove sonorità. Nella line-up del gruppo ci sono il cantante Brian Ferry, il chitarrista Phil Manzanera, il sassofonista Andy McKay, il batterista Paul Thompson e il geniale tastierista e ingegnere del suono Brian Eno. Grazie a Robert Fripp, leader dei King Crimson, per i quali Ferry fa un'audizione come cantante, i Roxy Music ottengono il loro primo contratto discografico dalla Island, la stessa etichetta dei Fripp. Già molto richiesti come live band nei locali londinesi, nel 1972 i Roxy Music pubblicano l'auto-intitolato album Roxy Music. Virginia Plain, Remake Remodel, L'Editron, If There Is Something, Would You Believe e altri brani scritti da Brian Ferry per il disco hanno un enorme successo grazie all'originalità delle sonorità proposte dalla band, che viene troppo frettolosamente legata alla scena glam rock di artisti quali David Bowie, T-Rex e Mod Hoople. Trainato dal successo del singolo Virginia Plain, l'album Roxy Music arriva fino alla top 5 britannica. Ancora un anno e il gruppo si conferma fra le formazioni più popolari dell'epoca grazie al secondo LP For Your Pleasure, raccolta di 8 emozionanti brani inediti che spazia da Do The Strand a Beauty Queen, passando per In Every Dream Home a Heartache e Grey Lagoons.
3: For your pleasure in our present state, heart falls part true like anything

Subito dopo l'uscita di For Your Pleasure, Brian Eno lascia i Roxy Music. Il geniale musicista, una volta lasciati Brian Ferry e gli altri, si unisce a Robert Fripp, con il quale incide l'album No Passive Footing, dando il via a una carriera costellata di successi. Nel frattempo, i Roxy Music, sotto la guida sempre più esperta di Ferry, che nel frattempo porta avanti anche la sua carriera solista, costruiscono un loro suono all'insegna dell'eleganza. Il primo album del dopo Eno è Stranded, del 1973. Nell'album compaiono brani firmati da Brian Ferry e per la prima volta anche pezzi scritti dal cantante con il chitarrista Phil Manzanera e il sassofonista Andy McKay. Tra le tracce anche il singolo Street Life, Just Like You e Serenade. Sulla copertina di questo album, che conquista la prima posizione della classifica degli album più venduti in Inghilterra, è ritratta la ragazza di Brian Ferry, la playmate dell'anno, Marilyn Cole. Anche sulla copertina del successivo Country Life del 1974 sono ritratte due belle modelle, Constance Caroli ed Evelyn Grunwald. La foto delle due ragazze conosciute da Brian Ferry in Portogallo viene considerata troppo osè in America, Spagna e Olanda, dove viene censurata, costringendo il gruppo a ristampare l'album con una diversa copertina.

Il 1975 per i Roxy Music è l'anno dell'album Siren. Sulla copertina, per l'ennesima volta, è ritratta una ragazza del rubacuori Brian Ferry, la splendida Jerry Hall, musa che ispira a Ferry brani come Love is the Drug e Sentimental Fool, che segnano una svolta del gruppo verso le sonorità disco e soul. Il successivo album, Manifesto, arriva dopo una pausa di 4 anni e all'inizio le nuove canzoni stentano ad affermarsi. Poi, grazie soprattutto al singolo Dance Away, i Roxy Music tornano a dominare le chart. Manifesto è l'ultimo 33 giri con il batterista originale Paul Thompson, che per il successivo Flesh and Blood del 1980 verrà sostituito da veri session men. Nel dicembre 1980, in ricordo di John Lennon, che è stato tragicamente ucciso da uno squilibrato, Ferry e soci pubblicano una loro versione di Jealous Guy, che li porta al numero 1 dei 45 giri più venduti su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Nel 1982 i Roxy Music pubblicano Avalon, l'album più celebre della loro discografia, ma anche l'ultimo disco della band. A chiudere la storia della formazione inglese è lo straordinario successo del singolo More Than This, un vero classico della musica internazionale. In Avalon, oltre all'elegantissima title track e More Than This, sono incluse anche The Space Between, While My Heart Is Still Beating, Take a Chance With Me e True to Life. All'indomani dell'uscita di Avalon, Brian Ferry decide di dedicarsi esclusivamente alla propria carriera solista, iniziata nell'ottobre 1973 con la pubblicazione dell'album These Foolish Things. Fra i maggiori successi del cantante e autore inglese c'è l'album Boys and Girls del 1985, 33 giri nel quale è inclusa la celebre Slave to Love, canzone che fa parte della colonna sonora del mitico film 9 settimane e mezzo con Kim Basinger e Mickey Rourke. Nel 2001, convinti da un'allettante offerta economica, Ferry, Manzanera, McKay e Thompson riformano i Roxy Music per affrontare un fortunato tour mondiale. Pur non registrando materiale nuovo, nel terzo millennio la band organizza varie tournée e nel 2005 partecipa anche al Live 8, esibendosi a Berlino.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dionne Warwick. Mary Dionne Warwick nasce a East Orange, nel New Jersey, il 12 dicembre 1940. Figlia di Mansell Warwick e Lee Drinkard, si avvicina al canto frequentando con la sua famiglia il coro gospel della madre, una formazione piuttosto celebre che incide per la RCA. Dotata di un talento straordinario, una volta conseguita la laurea all'Università di Hartford, Dionne si dedica interamente alla musica. Il suo primo 45 giri, che viene pubblicato nel novembre del 1962, è Don't Make Me Over. Sulla copertina del disco, a causa di un banale errore del tipografo, il cognome della giovane cantante americana viene riportato in maniera sbagliata. Warwick invece di Warwick. Invece di prendersela, Dionne fa buon viso a cattivo gioco e da quel momento decide di assumere il cognome d'arte di Warwick. Don't Make Me Over ottiene un discreto successo e, l'anno dopo, Dionne torna in studio per incidere Anyone Who Had a Heart. A confermare la stella di prima grandezza è l'uscita di Walk On By, che nell'aprile 1964 vende milioni di copie in tutto il mondo. Nello stesso anno, la cantante è presente nella classifica dei dischi più venduti con ben 6 canzoni. If you...

Grazie alla collaborazione con i compositori Hal David e Burt Bacharach, alla metà degli anni 70 Dionne Warwick è puntualmente ai vertici delle hit parade. Tra i maggiori successi di questo periodo ci sono Message to Michael, Trains and Boots and Planes e I Just Don't Know What to Do With Myself, tutte del 1966, e Alfie del 1967. Nel 1967 Dionne pubblica il suo settimo album, Here Where There Is Love, e più tardi, nello stesso anno, supera ogni record di vendite con il suo singolo I Say a Little Prayer, tratto dall'LP The Windows of the World. Nel 1968, su suggerimento dell'attrice Barbara Parkins, la cantante del New Jersey abbandona temporaneamente Davide Bacharach e incide la colonna sonora del film Valley of the Dolls, scritta dagli autori Andre e Dori Previn. Nell'album che prende il titolo da Valley of the Dolls, esce nello stesso anno e grazie ad una nuova incisione della title track Do You Know the Way to San Jose e nuove canzoni di Davide Bacharach. L'album resta nella classifica Billboard Hot 100 Album Chart per oltre un anno.

Il numero di successi incisi da Dionne Warwick alla fine degli anni 60 è impressionante e comprende Promises Promises, Who Is Gonna Love Me, There's Always Something There To Remind Me, I'll Never Fall In Love Again, You Have Lost That Loving Feeling, The Girl's In Love With You e il tema del film The April Fools. E gli anni 70 cominciano sotto una stella altrettanto fortunata, con hit quali Make It Easy On Yourself, Let Me Go To Him e Paper Mash. Nel 1970 la straordinaria interprete americana vince il suo secondo Grammy Award per l'album I'll Never Fall In Love Again. Purtroppo per gli appassionati di bella musica, nel 1972 i compositori Burt Bacharach e Al David decidono di sciogliere il loro sodalizio e la cantante, che ha appena firmato un nuovo contratto con la Warner Bros., si ritrova senza il loro apporto prezioso. Per la Warner Bros., etichetta con la quale è legata fino al 1977, Dionne Warwick incide 5 album con vari produttori. Dionne, Just Being Myself, Then Came You, The Track of the Cat e Love at First Sight.

Nel 1980 Dionne Warwick torna prepotentemente in auge proprio grazie a I'll Never Love This Way Again, brano che le permette di vincere due nuovi Grammy Award. Nel 1982, dalla collaborazione con Barry Gibb dei Bee Gees, nasce il felice duetto di Heartbreaker e nel 1985 la cantante partecipa alla registrazione del benefit We Are The World con le maggiori pop star americane e inglesi. Nel 1986 per Dionne arriva anche il quinto Grammy Award per il brano That's What Friends Are For, inciso assieme a Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder per raccogliere fondi per l'Associazione Americana per la Ricerca sull'AIDS. Amatissima anche in Italia, la Warwick ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1967 con Dedicato all'amore in coppia con Peppino Di Capri e nel 1968 con La voce del silenzio insieme a Tony Del Monaco. Nel bel paese, l'artista è tornata a esibirsi anche il 12 agosto 2008, quando ha presentato a Capri l'evento Dionne Warwick and Friends. Uno spettacolo che ha visto sul palcoscenico insieme a Dionne suo figlio David Elliott, la nipotina 13enne Cheyenne, il pianista Romeo Scaccia e Paola e Chiara. Nel 2013 è apparsa anche sulla TV di Stato italiana, partecipando al programma I migliori anni condotto da Carlo Conti, dove canta Heartbreaker e What the World Needs Now is Love.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Matt Bianco. Matt Bianco è un gruppo che nasce in Inghilterra nel 1982 dallo scioglimento dei Blue Rondo alla Turk. Il nucleo originario della band è formato dal vocalist Mark Reilly, dal tastierista Danny White e dal bassista brasiliano Quito Poncioni. I tre musicisti, in parte riutilizzando il repertorio del loro precedente gruppo, in parte scrivendo nuove composizioni, mettono su un repertorio che piace ai discografici della UEA. Sotto contratto per la famosa casa discografica, i Matt Bianco si mettono a cercare una voce femminile che possa dare un'impronta originale alle loro canzoni. Qualche provino, e Reilly e soci si trovano davanti l'allora sconosciuta cantante polacca Beja. L'ideale per interpretare Get Out of Your Lazy Bed, More Than I Can Bear, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door e altre canzoni dell'album USA Dare You On, che nel 1984 viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.

All'indomani dello straordinario exploit di Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It on the Girl, Wap and Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late. Let's go.

Anche a Indigo, i Matt Bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Reilly e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matt Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matt Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins e

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt's Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt's Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali dei Matt Bianco intraprendono un lungo tour mondiale, che tocca con successo il Regno Unito, il Giappone e gli Stati Uniti. Dopo questo ennesimo successo, Beja e White decidono di lasciare nuovamente il gruppo e Reilly torna a riunirsi a Fisher. Nella seconda metà del terzo millennio, il duo pubblica varie raccolte, tra

cui The Best of Matt Bianco Platinum Collection del 2005, con successi come More Than I Can Bear, Wah Bam Boogie del 2006 e The Best of Matt Bianco volume 2 del 2008, che raccoglie i singoli e le standout track dei CD pubblicati solo per il mercato asiatico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di Lady Gaga.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 7.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road.

0: sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Cronos, Lab Italia. In Italia si assiste al passaggio dal vecchio sistema contrattuale ad uno più dinamico che nasce dalle nuove norme previste dal decreto lavoro. A dirlo è il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano.
3: Pensiamo che sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra organizzazioni sindacali datoriali e consulenti del lavoro, che sono il tramite delle aziende, offrendo quello che è il nostro articolo principale, cioè i meccanismi contrattuali e la contrattualistica. Noi abbiamo capito che in questo momento in Italia si sta facendo un passaggio dal vecchio sistema contrattuale, che chiaramente fa le sue resistenze per non cambiare, a un nuovo sistema, diciamo, più dinamico, che può essere probabilmente battezzato con le nuove norme del decreto lavoro, se passeranno così come pensiamo siano state impostate.
2: Ad aprile 2026 le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono stazionarie in valore e diminuiscono in volume. In lieve aumento le vendite dei beni alimentari in valore, mentre calano quelle in volume. In diminuzione le vendite dei beni non alimentari, rispettivamente meno 0,2% in valore e meno 0,4% in volume, lo rileva l'Istat. Per quest'anno l'inflazione è attesa in forte risalita per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime. Lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana, spiegando che il deflattore della spesa delle famiglie si assesterebbe in media ad anno al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Nel 2026 l'Istat stima per l'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro, un rallentamento della dinamica di crescita, a cui si accompagnerebbe tuttavia un ulteriore calo del tasso di disoccupazione. Dalle tate agli agricoltori e ai muratori, in Italia il lavoro nero continua a rappresentare una realtà economica di dimensioni rilevanti. Secondo un'analisi dell'ufficio studi della CGA su dati Istat riferiti al 2023, il volume d'affari generato dall'economia sommersa supera i 77 miliardi di euro all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Gamma Radio Weekend.

0: gadget della tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana tipicamente estivo in Lombardia, cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica nella nostra regione e con temperature che di notte a primo mattino restano ancora abbastanza frizzantine, però tendono a salire. Già le massime questo sabato sfioreranno i 31-32 gradi in pianura, per domenica ulteriore rialzo sia nelle minime che nelle massime, con punta a quel punto di 33-34 gradi. Vi anticipo poi che da metà della prossima settimana si suderà parecchio. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di Lady Gaga. Rawr.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Gamma Radio.

0: Luca! Ti sei preso la mia pomata per gli occhi! Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
1: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
0: Lo so bene! E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela!
1: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
2: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
3: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler.
3: A Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler. Best in the house.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Excellent nella tecnologia. Esclusive.

0: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio Weekend.

0: quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 Voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest è atteso un weekend di bel tempo su tutti i settori, grazie al rinforzo dell'anticiclone, con temperature in rialzo e clima tipicamente estivo, quindi poco da segnalare se non la presenza di nuvolosità sul ponente ligure per Macaia. Per il resto giornate, anche quelle della prossima settimana, improntate al bel tempo, con temperature decisamente in intensificazione, soprattutto nella giornata di mercoledì avremo l'apice verso il weekend poi dell'estate definitiva del 20 e del 21. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Lady Gaga. Hello.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
8: Scopri come su prouomorishilpi.org.
7: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.

Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAI 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario.

0: con finalità promozionale.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei. Sono stati irrilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna. Ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
3: E desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
2: Garlasco. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Gamma Radio Weekend.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Basta, voglio di più!
9: Più di così!
8: Ancora di più!
9: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più!
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così!
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana tipicamente estivo in Lombardia, cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica nella nostra regione e con temperature che di notte a primo mattino restano ancora abbastanza frizzantine, però tendono a salire. Già le massime questo sabato sfiereranno i 31-32 gradi in pianura, per domenica ulteriore rialzo sia nelle minime che nelle massime, con punta a quel punto di 33-34 gradi. Vi anticipo poi che da metà della prossima settimana si suderà parecchio. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Lady Gaga.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Gamma Radio.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. Sportler a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo. Sportler.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale.

0: È arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono tre alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I tre che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Reggiolo Beer Fest. La festa continua con nuova energia e grandi serate live. Giovedì 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno European Afro Tour. Sabato 20 giugno gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest. Stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move to

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest è atteso un weekend di bel tempo su tutti i settori, grazie al rinforzo dell'anticiclone, con temperature in rialzo e clima tipicamente estivo, quindi poco da segnalare se non la presenza di nuvolosità sul ponente ligure per Macaia. Per il resto, giornate, anche quelle della prossima settimana, improntate al bel tempo, con temperature decisamente in intensificazione. Soprattutto nella giornata di mercoledì avremo l'apice verso il weekend poi dell'estate definitiva del 20 e del 21. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Lady Gaga.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Eccellenza della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 11.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
8: Mondiali di calcio, poker degli USA a Los Angeles, 4-1 al Paraguay, a segno il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Gianni Infantino punge gli azzurri, con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a body, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Pallavolo Nations League maschile, una sconfitta e una vittoria a Ottawa. La nazionale affronta all'1.30 di stanotte la Turchia. Lunedì a mezzanotte gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
9: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
8: Formula 1 a Barcellona, oggi le qualifiche. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris. Quarto Leclerc. Tate ha cambiato il podio di Monte Carlo, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Lady Gaga.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1€. Batte, forte, sempre.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratellijacomel.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it, in via dei Missali 89 a Milano, ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano, in via dei Missali 89, o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
8: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
7: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto recall di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Auto recall di...
10: A Milano dal 1906.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Lady Gaga.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: 100% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler.
3: A Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler.
6: Ma non ci stiamo.
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 13.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
6: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui cui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
5: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
7: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite, purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: all'avanguardia della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dab, vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Lady Gaga.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
6: Eccellenza nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio Weekend.

0: sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
1: Sportler
0: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
2: Sportler.
0: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
11: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 Voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
12: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
13: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
14: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
13: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Domina incontrastata l'alta pressione su tutto il nord-ovest, avremo quindi un weekend di bel tempo su tutti i settori grazie al rinforzo dell'anticiclone che porterà temperature in rialzo e clima tipicamente estivo, quindi una seconda ondata di caldo che sarà nel suo apice nella giornata di mercoledì con qualche giorno di anticipo rispetto all'estate, quindi il weekend del 20 e del 21. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Lady Gaga.
3: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: più di così!
1: Ancora di più!
0: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
0: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
0: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
9: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
8: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
9: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
10: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
14: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
16: Gamma Radio, Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 15.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertina.

0: Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smack azzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128. Le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, Formula 1 domani a Barcellona dalle 16 le qualifiche, oggi nella terza sessione di libere miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen e leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spajia.
1: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
2: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. Panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. La prima partita abbiamo fatto poco.
0: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria attesa all'una di stanotte dalla Turchia a lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League alle 21 a Malta, la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio Weekend.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia un weekend di bel tempo su tutti i settori grazie al rinforzo dell'anticiclone, con temperature in rialzo e clima tipicamente estivo, con l'anticiclone quindi che dominerà lo scenario meteorologico anche la prossima settimana, portando una lunga serie di giornate stabili e soleggiate con caldo via via in intensificazione, quindi al via questa seconda ondata di caldo, soprattutto mercoledì 17 con l'apice verso proprio le giornate d'estate. Da segnalare al più qualche acquazzone temporale sui settori montuosi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Lady Gaga. Rara.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio.

0: soldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: stop lying.
1: Il segnale orario è offerto da
2: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti.

0: altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo della FIGC, l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1:30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
1: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
0: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Gamma Radio Weekend.

Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler.
3: A Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler.
6: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Domina incontrastata l'alta pressione su tutto il nord-ovest, avremo quindi un weekend di bel tempo su tutti i settori grazie al rinforzo dell'anticiclone che porterà temperature in rialzo e clima tipicamente estivo, quindi una seconda ondata di caldo che sarà nel suo apice nella giornata di mercoledì con qualche giorno di anticipo rispetto all'estate, quindi il weekend del 20 e del 21. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Lady Gaga.

0: che ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: arriva l'estate e si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Usautocenter.it. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

gamma radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Il Summer Black Friday di UniEuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Gamma Box. In collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il risico bancario continua a far discutere.
7: Fa scalpore perché da una parte i mercati sono molto euforici per l'offerta pubblica d'acquisto, tant'è che Piazza Affari è andata.

0: Veramente che la nuova banca si chiamerà Monte dei Paschi, quindi verrà meno il riferimento alla città di Siena, quindi una cosa epocale perché è dal 1400 che il nome del Monte dei Paschi è indissolubilmente legato a Siena e anche il quartier generale. Proprio a Siena, a Piazza Rocca Salimbeni. E poi soprattutto la preoccupazione dei sindacati toscani, ma anche del sindaco, del presidente della provincia, sono appunto le ricadute occupazionali, perché poi di fatto MPS sarà smembrata, cioè una parte, metà degli sportelli andranno all'Intesa San Paolo, soprattutto quelli del sud, ma un'altra metà andranno appunto a un Unipol che li integrerà con la banca BPER che già controlla. Quindi, insomma, se da una parte la borsa festeggia, dall'altra parte ci sono chi come i senesi che sono molto molto preoccupati.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Gamma Radio Weekend.

0: Fiat Italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia un weekend di bel tempo su tutti i settori grazie al rinforzo dell'anticiclone, con temperature in rialzo e clima tipicamente estivo, con l'anticiclone quindi che dominerà lo scenario meteorologico anche la prossima settimana, portando una lunga serie di giornate stabili e soleggiate con caldo via via in intensificazione, quindi al via questa seconda ondata di caldo, soprattutto mercoledì 17 con l'apice verso proprio le giornate d'estate. Da segnalare al più qualche acquazzone temporale sui settori montuosi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Lady Gaga.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: 100% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler.
3: A Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler.
6: Ma non ci stiamo.
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Reggiolo Beer Fest. La festa continua con nuova energia e grandi serate live. Giovedì 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno European Afro Tour. Sabato 20 giugno gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest. Stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103979.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: In collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il risico bancario continua a far discutere.
6: Fa scalpore perché da una parte i mercati sono molto euforici per l'offerta pubblica d'acquisto, tant'è che Piazza Affari è andata addirittura sopra il record storico di 51.000 punti, trainata appunto dai titoli bancari che stanno andando molto molto bene. E però fa scalpore anche per le ricadute che ci sono soprattutto su alcuni territori e in particolare sul territorio di Siena, perché ieri Unipol, che assieme a Intesa prenderà diciamo buona parte di Monte dei Paschi di Siena, ha detto chiaramente che la nuova banca si chiamerà Monte dei Paschi, quindi verrà meno il riferimento alla città di Siena, quindi una cosa epocale, perché dal 1400 che il nome del Monte dei Paschi è indissolubilmente legato a Siena e anche il quartier generale proprio a Siena, a Piazza Rocca

0: che li integrerà con la banca Beeper che già controlla. Quindi, insomma, se da una parte la borsa festeggia, dall'altra parte ci sono chi come i senesi che sono molto molto preoccupati.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
8: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di Lady Gaga.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. fratelligiacomel.it.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 19.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
5: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera. Facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
4: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e Cobas contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: 100% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
3: Sportler.
2: A Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
4: Sportler.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Lady Gaga.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Gamma Radio Weekend.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Recall di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Auto Recall di...
13: A Milano dal 1906.
14: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La BCE alza i tassi di interesse di 0,25 punti.
7: È il primo rialzo che si fa dal 2023, da quando appunto invece la banca ha iniziato insomma un'opera di riduzione dei tassi fino poi a tenerli ad un livello del 2% fino a oggi. Invece da oggi in poi il costo del denaro sale a 2,25 punti base. Ebbene, questo che cosa significa per l'Italia, per l'economia? Da un punto di vista microeconomico, quindi da un punto di vista dei risparmiatori, consumatori, delle famiglie, delle imprese, significa che prendere i soldi a prestito diventa più oneroso, quindi le rate dei mutui a tasso variabile inevitabilmente inizieranno di nuovo a salire, e così anche per le stesse imprese che prendono soldi a prestito si troveranno con dei tassi meno conveniente rispetto ad oggi, e questo anche perché le aspettative del mercato sono che entro fine anno ci sarà almeno un altro intervento sui tassi, e tutto ciò è dovuto alla fiammata inflattiva, quindi al nuovo rialzo dell'inflazione, dovuto a sua volta all'aumento dei costi energetici dovuto al blocco di Hormuz. Quindi alla fine il blocco di Hormuz si fa sentire direttamente sulle tasche dei consumatori italiani. E poi questa è una, diciamo, notizia non positiva anche per lo Stato, perché ovviamente aumenterà i tassi di interesse, aumenteranno pure i rendimenti che lo Stato deve dare sui titoli di Stato, e quindi aumenta anche il costo del debito pubblico.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
6: Sportler
5: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
7: Sportler.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Lady Gaga.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Gamma Radio, suoniamo solo grandi successi.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it, in via dei Missali 89 a Milano, ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno, non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano, in via dei Missali 89, o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
9: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 21.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù, sabato 13 Idols 2000, domenica 14 Live Play, Coldplay Experience, il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute, martedì 16 Rutto Sound, il 17 Voglio Tornare negli anni 90, Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social. Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
2: Autorigol di...
3: A Milano dal 1906.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Sono le 23.
1: The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: notte e tre minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Grande Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il grande rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Macy Gray.
5: Alla metà degli anni 90 in America, milioni di giovani appassionati di musica scoprono il neo soul, una commistione felicissima tra sonorità classiche della musica dell'anima e ritmi urban. A rendere noto questo genere, tra gli altri, c'è anche Natalie Renee McIntyre, meglio nota come Macy Gray. Nata nel 1967 a Canton, nell'Ohio, la stessa città di Marilyn Manson, Natalie Macy fin da piccola ama il canto. Ma a causa delle burle a cui viene sottoposta dai compagni di scuola per la sua voce roca, decide di stare il più possibile in silenzio e di non cantare mai più in pubblico. A farle cambiare idea, quando ormai è un adolescente e si è trasferita a Los Angeles, sono alcuni jazzisti che, dopo averla ascoltata, la convincono a prendere parte a jam session pubbliche nei locali della città. È proprio in una di queste interminabili serate di improvvisazione che la cantante americana ottiene il suo primo contratto discografico. Pochi mesi, e nel 1999 esce On How Life Is, CD nel quale sono inclusi brani che diventano immediatamente un cult come Do Something e I Try.

Oh Now Life Is vende milioni di copie in tutto il mondo grazie alla bellezza dei pezzi che ne fanno parte, ma anche per la fama di artista imprevedibile che Macy Gray crea attorno a sé, rilasciando interviste surreali. Quando nel 2001, a 2 anni dal debut album, viene annunciata l'uscita del secondo CD, The ID, l'attesa dei fan è spasmodica e il singolo apripista, Sexual Revolution, scala immediatamente le classifiche. Una sorte felice che spetta anche al successivo estratto, Sweet Baby, che la Gray realizza in collaborazione con